sotto e a salta vuota la peiva vai nel vai de tuo nuoto in tuo da uscolot e nel